0: musica.
1: Come lo spirito tuli in muka.
2: Wanaife! Karwa vinga misikirize.
1: Sugar Boy Radio. Ondi. Kumoyo.

0: Africa.
1: Kumeno speed jetu lirumuka.
2: Wana ife. Kama vinge misikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.